That's My Sunrim atau masukin di Paminada Mayong Gabi. Si Mar Abunda Advance of PPS Live Vexing Pista Edition Pre. Oh, atangiran nyo ha tong Pista Live tong Saturday Night Vibes Pista Edition 6 to 12 midnight sa Trisina Adre Pista sa Tuburan. Oras alas City Corinta isa na